0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Sono le 16.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca. La quarta ondata di caldo non molla la presa. Anche per oggi in Croazia allarme meteo per afa opprimente e picchi vicini ai 40 gradi. L'allerta rossa è in vigore per il Quarnero, Zagabria e le regioni Spalatino-Dalmata e di Knin. Il resto del paese rimane sotto allerta meteo arancione. L'anticiclone resisterà almeno fino a venerdì 7 agosto. In Europa è ancora emergenza incendi e siccità. In Grecia, nei pressi di Atene, due piloti, un locale e un danese, hanno perso la vita dopo la collisione tra due Canadair impegnati nelle operazioni di spegnimento di un rogo. Incendi ancora attivi a circa 50 chilometri dalla capitale e sull'isola di Cefalonia. In Francia, un rogo nella regione del Var si è esteso a causa dei forti venti, mentre un nuovo fronte si è aperto nei pressi di Carcassonne. Per quanto riguarda la Spagna, la maggior parte degli incendi risulta sotto controllo. A causa della forte siccità si registrano intanto livelli d'acqua eccezionalmente bassi nei fiumi Reno e nel Danubio, soprattutto in Ungheria, Serbia e Romania. Chiusa una centrale nucleare ungherese con disagi alla navigazione e alla fornitura idrica. Torniamo in Croazia. Prosegue la lotta contro la peste suina africana. Sentiamo il servizio di Isabel Vidaic.
3: Il ministro dell'Agricoltura David Vlahicic ha annunciato nuove misure di contenimento dopo il parere degli esperti veterinari che segnalano un elevato rischio di nuovi focolai. Oggi è previsto l'abbattimento di 645 suini in 80 allevamenti distribuiti in 4 comuni della Slavonia, 2 nella regione di Virovitica e della Podravina e 2 in quella di Osijek e della Baranja. I controlli saranno poi estesi ad almeno 300 aziende considerate a rischio. Gli allevatori avranno 10 giorni per adeguarsi alle norme di biosicurezza. Chi rispetterà le prescrizioni potrà continuare l'attività, mentre in caso contrario scatterà l'abbattimento degli animali con un indennizzo statale calcolato sul valore di mercato.
1: Proseguiamo con la cronaca. Emergono nuovi dettagli sull'incendio che è costato la vita a 3 persone a Sveti Križ di Začetrije nel nord della Croazia. La polizia della regione di Krapina e dello Zagorje ha confermato che nel rogo di un'abitazione hanno perso la vita un 46enne e i suoi due figli minorenni. Gli accertamenti hanno inoltre stabilito che il rogo è stato appiccato deliberatamente in diverse stanze della casa. Il ministro delle politiche sociali, Alen Ružić, ha dichiarato che la famiglia non era seguita dai servizi sociali. Le indagini sono in corso per chiarire il movente e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Dopo la tragedia familiare a Krapina e nello Zagorje, le associazioni fiumane Lori, Pariter, Delta ed SOS Fiume, insieme ad altre organizzazioni della rete contro l'omofobia e la transfobia, chiedono alle testate giornalistiche di disattivare i commenti agli articoli che trattano episodi di violenza di genere, qualora non sia possibile moderarli in modo efficace. Dopo la morte dei due minori e del loro padre sulle reti sociali,

0: Sono infatti comparsi numerosi commenti che giustificano la violenza e attribuiscono la responsabilità della tragedia alla madre dei ragazzi. Da qui l'appello a un'informazione più attenta e responsabile. Voltiamo pagina e parliamo di trasporti. È in arrivo una maxi riforma, lo riporta il quotidiano Jutarnyi List, citando che il governo croato avrebbe in piano una vasta riorganizzazione delle principali aziende pubbliche. Nei prossimi 2 anni si prevede la nascita di 2 grandi holding statali, una dedicata al comparto ferroviario, l'altra alla rete stradale nazionale. In contemporanea le autostrade e le strade croate verranno accorpate in un'unica azienda. L'obiettivo è quello di semplificare la gestione delle aziende pubbliche e migliorare il coordinamento dei grandi investimenti. Dall'estero, in primo piano la crisi migratoria a Ceuta. Secondo le autorità spagnole, il numero delle vittime accertate, annegate, tentando di raggiungere a nuoto il territorio europeo, sarebbe di 72. Il Marocco invece ne ha ufficializzate 11. La situazione rimane difficile, si parla del rimpatrio di 73.000 persone, con altri da 3 a 5.000 sfollati ancora sulle scogliere e sulle colline di Ceuta. Per domani è previsto un vertice dei ministri dell'interno dei 27. È noto che l'Italia porterà la proposta di creare nuovi hub su modello Albania per il rimpatrio dei migranti irregolari. Saranno finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa.
1: Notizie locali.
0: A Fiume prosegue il programma delle celebrazioni in vista del 5 agosto, giornata della vittoria, del ringraziamento e dei difensori croati. Stamane i rappresentanti della città e della regione litoraneo-montana hanno deposto corone d'alloro nel viale dei caduti al cimitero di Drenova e al monumento della Croce Centrale. Sui pannelli in corso, davanti Palazzo Municipale, è stata inaugurata una mostra dedicata all'Operazione Tempesta. L'esposizione rimarrà in visione fino all'11 agosto. In giornata è previsto anche l'arrivo in porto di unità della Marina Militare Croata, del Ministero dell'Interno, Capitaneria di Porto e della Dogana, che attraccheranno al molo Carolina. I cittadini potranno visitare le imbarcazioni mercoledì 5 agosto dalle 9 alle 12. Passiamo ad altro. Prosegue a Fiume il monitoraggio preventivo della qualità delle acque di balneazione sulle spiagge di Cantrida. Come annunciato, la città finanzia un programma di controlli quotidiani basato su metodi rapidi d'allerta. In base ai risultati pubblicati stamane dall'Istituto Didattico di Salute Pubblica della Regione, sulle spiagge Cantrida Est e Ovest non sono emersi rischi microbiologici elevati. Al momento, riporta l'Istituto, non sarebbero necessarie ulteriori misure di sicurezza. Nuovi fondi in Croazia per promuovere una cultura sempre più inclusiva e la città di Fiume è tra le principali beneficiarie. Il Ministero della Cultura e dei Media ha stanziato 431.000 euro per finanziare 39 progetti culturali dedicati alle persone con disabilità, ai bambini e ai giovani con difficoltà nello sviluppo. Si tratta di iniziative nei settori dell'audiovisivo, delle arti performative e visive e della letteratura. Il finanziamento più consistente, pari a 25.000 euro, è stato assegnato all'associazione fiumana Film Active, che porterà avanti in tutta la Croazia il progetto Il cinema per tutti. Tra i progetti sostenuti anche quello dell'Associazione per le persone con paralisi cerebrale e paralisi infantile, a cui verranno devoluti 5.700 euro per il programma inclusivo di danza. Ed ora musica. Questa sera torna protagonista la tradizione fiumana del rock. Nell'ambito dell'estate al Castello di Tersatto è in programma il concerto Il Rock nella città che scorre, promosso dall'associazione Elpi Rock. Ad aprire la serata saranno gli Arcami Vida, con brani strumentali ispirati all'età dell'oro della chitarra e alla storica band britannica The Shadows. A seguire l'Old School Band, che proporrà alcuni dei grandi classici del pop rock croato. Infine i Delta Train, formazione fiumana di blues e rock. Si inizia alle 20.30. Un'ultima comunicazione di servizio. Il via ai lavori di fresatura e asfaltatura del manto stradale lungo l'asse di via Strossmayer, Piazza Tito e Fiumara. Come riferito dalla municipalizzata Rieca Plus, l'intervento avviato all'alba di stamane proseguirà fino al completamento dei lavori. Nei pressi del cantiere la circolazione viene regolata dalla segnaletica provvisoria.
1: Lo spot.
0: Calcio. Esordio con i fiocchi per il Rijeka nel posticipo della prima giornata del massimo campionato croato. Ieri sera Rujevica e i fiumani di Kek hanno piegato il Rudeš per 2-1 con reti di Lasickas e Aduajei. Ora si torna a pensare all'Europa. Nel primo pomeriggio i sorteggi UEFA per i play-off di Conference League hanno decretato che in caso di qualificazione i fiumani affronteranno la vincente della sfida tra gli irlandesi del Bohemians e i danesi del Midtjylland, mentre l'Ajdux se la vedrà con la vincitrice del confronto tra i polacchi del Rakov e gli svedesi dell'Hammarby. Prima però entrambe le squadre dovranno superare il terzo turno preliminare. Il Rijeka affronterà i finlandesi dell'Ilves, mentre l'Ajdux sarà impegnato contro i lituani dello Žalgiris. Le partite sono in programma questo e il prossimo giovedì, mentre i play-off si disputeranno il 20 e il 27 agosto.
1: Che tempo fa?
0: Nel Quarnero ampio soleggiamento e caldo intenso, moderati venti dai quadranti sudorientali con temperature massime fino a 38 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 36 gradi, umidità relativa al 27% con alta pressione atmosferica. Per domani sereno con soleggiamento diffuso e caldo torrido, moderato scirocco e venti dai quadranti sud-occidentali, mare da poco a moderatamente mosso, massime nel Quarnero e in Istria tra 33 e 38 gradi, in Gorski Kotar tra 32 e 37 gradi. E per oggi è tutto. Questo primo GR della settimana è stato realizzato in regia da Ivan Saftic. Grazie del cortese ascolto e a risentirci domani.
2: Glas Hrvatske.
3: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.